0: veramente.
1: Con la fonte.
2: Con la fonte. Con la fonte.
0: Con la fonte. È come che ti faltava.
3: 104.7 Unione FM.